Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana. Top Week numero 3.

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. 2005, Negramaro, estate.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a flora di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Yeah, boogie woogie, boogie woogie. You get no more rest? We don't have to see him. Do again.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernici, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava. Ah, poche, poche, poche.

batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

rifugio nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti.

0: Re. Patata, patati, patatina come te, patata.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il re.

0: chi è che c'è? Ci sono tre ladroni.
1: Ah, vabbè.
0: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
2: Ma sono tutti di mia moglie.

0: forse è meglio metterlo e magari porta... alla fine magari ci porta fortuna. Tu sei un po' superstiziosa o zero?
1: No, tantissimo in realtà.
0: Tanto? Cioè tipo quali sono le superstizioni?
1: No,
0: proprio?
1: Io giusto per il sale, sai qual è il sale a quando tavola, quando cade, non devi passare. Però mi piace questa cosa delle superstizioni, infatti adesso...
0: Tipo il sale non lo devi passare direttamente a
1: no,
0: qualcuno, devi toccare.
1: Devi toccare il tavolo e poi... Oppure quando entri in scena a teatro non devi vestirti con dei con gli abiti viola. E
0: ce lo spiega Marco Rotondo il motivo,
1: ce lo spiega Marco Rotondo. Non devi dire in bocca al lupo, non si dice mai nel mondo dello spettacolo.
0: Dico sempre molto bene. Ma invece il sale anche, no? Quando tipo ti cade devi prenderlo un po' e buttartelo alle spalle.
1: E buttartelo alle spalle. Questo non l'ho fatto, adesso capisco tante cose.
0: Poi tipo se passa un gatto nero tu attraversi.
1: No, poverini, no.
0: Quello attraversi.
1: Quello non ci credo, no.
0: Ma infatti pensa che in Inghilterra porta talmente fortuna che mia nonna si è sposata, non sto scherzando, con... ricamato sull'abito bianco un gatto nero. Anche no, quando tipo ti cade devi prenderlo un po' e buttartelo alle spalle.
1: E buttartelo alle spalle. Questo non l'ho fatto, adesso capisco tante cose.
0: Poi tipo se passa un gatto nero tu attraversi.
1: No, poverini, no.
0: Quello attraversi.
1: Quello non
0: anche.
1: Ci credo, no.
0: Ma infatti pensa che in Inghilterra porta talmente fortuna che mia nonna si è sposata, non sto scherzando, con ricamato sull'abito bianco un gatto nero.

0: di gelato e perfino un bollitore tramite gli acquisti vocali di Amazon. La storia è diventata talmente virale perché la proprietaria si è resa conto di ciò che stava accadendo soltanto dopo misteriose consegne e ha messo una telecamera, ha ripreso il tutto e si vede proprio la scena del pappagallo che chiama Alexa ed è andato virale su TikTok.
1: Vabbè, ma è troppo quindi figo questo pappagallo.
0: Era veramente top. Sei, tra l'altro i pappagalli sono intelligentissimi, ha fatto
1: sì,
0: bene.
1: Bisogna stare attenti, infatti. Comunque, io ti do una citazione breve, sì, breve ma intensa.
0: Okay? Dimmi.
1: Soffermati dove tutto è reciproco.
0: Cioè, che vuol dire? Cioè, nel senso che se non è reciproco non ti devi soffermare.
1: Esatto.
0: Oh, vabbè. Chiaro, chiaro, proprio lineato, ecco.
1: Capito.
0: Ma io sono un amante del perdere tempo.
1: Ah, ecco, ora si spiegano tante cose.
0: Tante cose.
1: Vabbè, comunque, nel mentre tu.
0: E proprio

0: lasciata qui oltre me.
1: E questa era giovedì, ma in realtà oggi è venerdì. Però va bene, era ieri, insomma, non tanto tempo fa. Comunque Giulia, questi compleanni, ti sei informata a chi dobbiamo fare gli auguri oggi? Se no ci rimangono male.
2: Ma tu non hai capito che c'è un retroscena dietro tutti questi compleanni? Ma ve lo spero alla fine, intanto ve li dico.
1: C'è un retroscena?
2: Oh, sì, perché io secondo te... Allora, nati il 29 maggio, Robert Everett, 67 anni. Carlotta Natoli, quanti anni ha? Quanti anni compie?
1: Che ne so, questo è il tuo lavoro, da contratto proprio, come, direbbe Giulia.
2: Annette Bening, 68 anni. Noelle Gallagher, 59 anni. Raffaella Rea, 44 anni. Claudia Trieste, ma che sono i numeri all'otto? Cioè, fammi capire. Danny Elfman, 73, io ne vado a giocare adesso. E Latoya Jackson, 70 anni. Tantissimi auguri.
1: Tantissimi auguri, come, a tutti.
2: E come da contratto, io credo che sia opportuno dedicargli una canzone.
1: Una canzone. Comunque, però, prima devo dire una cosa, perché ieri ho annunciato il compleanno di mia sorella. Ma dato che domani non ci siamo, io devo annunciare il compleanno di mia mamma.
2: Che sarà carina!
1: Domani!
2: Che bello! Quindi anche
1: non
2: lei
1: facciamo
2: gemelli.
1: Ancora gli auguri, esatto, perché sennò porta sfiga, dicono. Però lo dico perché proprio è domani è sabato, no? Sì, allora è domani.
2: Che carina, tantissimi auguri.
1: Sì, tutti i gemelli.
2: Ma ti ha invitato tua madre o neanche lei?
1: Sì, lei mi ha invitato.
2: Ah, lei?
1: No, ma mia sorella poi alla fine ha detto che viene a cena ieri, però io ho detto guarda, ormai ha preso impegni.
2: Per chi ti ha sentito in radio che ti lamentavi che non eri stata invitata e quindi per scena ha dovuto far finta
1: tutta scena. No, mia madre farà una super festa a casa, da quello che ho capito,
2: che
1: di
2: stile
1: Julian. Sì, anzi, tipo, se vuoi venire, ma tu non ci sei, quindi
2: purtroppo. Però se no sarei veramente venuta,
1: non posso invitarti. Allora, a tutti voi dedichiamo una canzone di Biagio Antonacci che non c'entra niente con i compleanni, però è molto carina da
2: è
1: cantare.
2: È molto bella. Che ti lamentavi che non eri stata invitata e quindi per scena ha dovuto far finta.
1: Tutta scena. No, mia madre farà una super festa a casa, da quello che ho capito,
2: che
1: di stile Julian. Sì, anzi, tipo, se vuoi venire, ma tu non ci sei, quindi
2: purtroppo. Però se no sarei veramente venuta,
1: non posso invitarti. Allora, a tutti voi dedichiamo una canzone di Biagio Antonacci che non c'entra niente con i compleanni, però è molto carina da
2: cantare.
1: È
2: molto bella.

0: Perdono.
1: Ma ce la faccio a prendere una nota?
0: Una nota, direi di no. Quindi perdonateci.
1: Perdonateci, esatto.
0: Chiediamo perdono in anticipo per essere così stonate.
1: Che poi a noi piace cantare, cioè dovremmo fare un corso.
0: Fallo però,
1: piace.
0: Mi raccomando, quando sei in una stanza insonorizzata. Quindi dimmi, vabbè, tu quando io mi chiudo fuori. Che poi non è detto che

0: Ma bene, nemmeno tu hai detto.
1: Ogni tanto, però ce n'è una che sicuramente non ce l'ho. Ecco. Odore di libri nuovi.
0: No, quello mi piace.
1: Ti piace?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Perché tu leggi?
0: Ma ogni tanto sì.
1: Vedi che brava.
0: Bravissima. No, ma poi comunque li sfoglio i libri nuovi. Cioè, ti piace? Proprio sì, se sto in cartoleria, se sto in libreria.
1: Io li leggo col telefono, digital.
0: No, ecco.
1: Sei proprio una boomer.
0: Ce l'avevo il Kindle, ma non mi piace, perché il libro devo averlo proprio vero.
1: Tu devi stare proprio con il libro.
0: Sì.
1: Comunque, perché c'è questa cosa dei libri nuovi? Perché i libri nuovi profumano di vaniglia e mandorle a causa delle sostanze chimiche usate per carta e inchiostro. L'odore proviene da composti organici volatici rilasciati dalla, come si chiama, dalla carta e inchiostro sulla colla, quindi stimola il centro della ricompensa del cervello ed è spesso legato ad entusiasmo e apprendimento.
0: Ah, ok.
1: Cosa che

0: Raggiungerli.
1: No, per quello dei bambini. E perché? Poveri bambini.
0: Perché mi danno fastidio.
1: I castelli.
0: Sì, i castelli, tutte queste cose che
1: sì,
0: fanno con la sabbia.
1: Sai che comunque loro si impegnano, per loro magari è proprio come se...
0: Ma io lo faccio per loro, proprio perché siccome si impegnano, se li distruggo poi si impegnano ancora di più.
1: A me invece facevano impazzire quelle cose che alcuni bambini facevano, io da sola non riuscivo, tipo quel vulcano che poi esce il fumo,
0: no,
1: accendeva... Cioè, presente?
0: Il vulcano che esce il fumo...
1: No, tipo... quello non l'ha mai distrutto.
0: No, che esce il fumo, no, non l'ho capita questa. Perché dovrebbe uscire il fumo dentro la sabbia? Cos'è? Ma tu parli di vulcani veri, non sto capendo cosa vorresti dire. Dì
1: sì,
0: la parole tue.
1: Sì, nel senso che con fiammifero, non so, lo mettevano dentro, una roba difficile.
0: Scusa, ma ti posso fare una domanda? Ma te dove vai in vacanza? No, dimmelo, perché non ci vado. Cioè, nel senso, no.
1: Sì, sembra che queste cose succedevano all'Elba.
0: Col fumo, mai sentito e non lo voglio neanche sentire, no? Non è abbastanza.

0: offre moderni appartamenti fronte spiaggia, capito? Cioè proprio guardiamo la spiaggia, a 300 euro al mese, con vista sull'oceano, servizi internet veloci, un'incredibile cultura dello street food, e puoi mangiare delle aragoste che te le fanno proprio alla griglia, fresca, appena
1: buone
0: pescate, al prezzo, se equivale alla loro moneta, la nostra, di 2 euro. Cioè, tu non te la faresti un'aragosta visto oceano a 2 euro?
1: No, sì, io me la farei subito una bella ragosa.
0: Oppure, se,
1: poi sicuramente è anche più buona di quelle che ci vendono qui,
0: beh,
1: per
0: no,
1: 100,
0: appena
1: 50.
0: Pescate, fresche, figurati, cioè sono pazzesche. Oppure possiamo andare, dopo scegliamo dove andare, però intanto dico tutta la lista dei posti. In Thailandia, perché in Thailandia, in un'isola che si chiama Chiang Mai, dove tra l'altro ha un mare bellissimo, è classificata costantemente come la destinazione principale al mondo per i nomadi digitali, con costi di circa 600-800 euro al mese e un'infrastruttura eccellente. Chi sono i nomadi digitali? Ovviamente gli influencer, i tiktoker, le persone che hanno l'e-commerce, che insomma lavorano online. Quindi se tu lavori online puoi stare ovunque, non è che devi stare per forza giustamente a Roma, un'azienda a Milano. Vai in quest'isola in Thailandia, con 600 euro al mese ti prendi un appartamento sul mare o una villetta, lo paghi 200 euro e il resto degli 800 euro te li spendi in movida, insomma, spiagge, cose e tutto, e con 1000 euro stai da Dio, ti godi la vita. Oppure aspetta, non stare affrettata a cercare di capire dove andare, ce ne sono altri, un attimo.
1: No, va bene, vai, sto calma, ti ascolto, vai.
0: Filippine, ok.
1: Belle,

0: settimane appunto sono 700 euro per shopping, viaggi nel deserto, souk, narghilè e attività culturali.
1: Vabbè, dai, ci sta.
0: Quindi, prima di mettere un'altra musica, molta igiene, veloce, sennò, tra Indonesia, Vietnam, Thailandia, Filippine, Nepal, Marocco, dove
1: io
0: andiamo?
1: Io ce l'ho, in Thailandia.
0: Pure io, vedi?
1: Top, siamo al top. Io ti prego di ascoltare Riccardo Fogli.

0: E voglia.
1: Ma quindi ve la siete divertita voi, cioè vi divertite?
2: Loro sì.
0: No, vabbè, tutti ci siamo divertiti, però no, certo,
2: bello,
0: punto,
2: bello,
0: dire, ti ricordi la gavetta che hai fatto?
2: Che ma che scherzi.
0: Quello che resta veramente.
1: Però non avete mai lavorato proprio insieme?
0: No, non abbiamo mai avuto, io non ho mai avuto,
2: no,
0: il,
2: io
0: piacere,
2: non ho mai
0: di
2: avuto
0: condurre
2: il piacere
0: con lui.
1: Vabbè, e adesso dopo 25 anni state insieme.
0: Sì, dopo voi ci fidanziamo pure.
2: No, anche 30, perché era il 96, quindi 30 anni.
0: Un signore disse: eravamo giovani e matti.
2: È vero.
0: Ora siamo solo matti.
1: Esatto.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Voilà, voilà,
1: beh, canto bene però, dite la verità che sto ultimo acuto l'ho fatto bene. Allora, buongiorno ancora una volta, se avete acceso la radio in questo momento c'è Antonio Gerardi, nostro ospite.
2: Buongiorno a voi, grazie per avermi invitato. Questo sì che è un bel modo di fare la radio. Arrivi in radio, ci sono due bellissime ragazze,
1: esatto,
2: un vecchio amico, buona musica, cosa volete di più dalla vita? Esatto. Un lucano e ce l'avete.
1: È vero, anche il lucano.
3: Devi venire più spesso allora.
2: Voi chiamatemi, io ci vengo anche perché...
1: No, tanto questo è l'unico programma dove ti abbronzi.
2: Allora ragazzi, la verità. Io sono papà di 4 bambini,
1: ecco.
2: È un cane enorme di 70 kg e uscire fuori di casa è sempre una scommessa, perché quando dico vabbè esco,
1: devi dribblare.
2: No, esatto, ah. La domanda è esci e dove vai? Esco, faccio due passi, non so, un aperitivo con gli amici. Tu esci e io resto a sola a casa con 4 figli.
1: Bravo.
2: Al che una certa ho capito che
3: in
2: qualche modo no, uscire no, che dovevo bypassare. E allora lo dico a voi, ma non ditelo a nessuno.
1: No, non dite, anche voi all'ascolto, non ditelo a nessuno.
2: Mi sono aperto un account finto dove

0: hanno dato questo documentario, questa puntata dedicata a Paolo Borsellino, e mi sei venuto in mente in qualche modo, perché tu tra le cose
1: girato,
0: che hai fatto,
1: sì, cos'era,
0: 57 giorni?
1: 57 giorni a Palermo, sì, con Zingaretti, che è stato veramente bravissimo. Io li interpretavo, era un po' difficile perché era il pentito Gaspare Spatuzza.
0: Quindi hanno dato questo documentario, questa puntata dedicata a Paolo Borsellino, e mi sei venuto in mente in qualche modo, perché tu tra le cose
1: girato,
0: che hai fatto,
1: cos'era,
0: 57 giorni?
1: 57 giorni a Palermo, sì, con Zingaretti, che è stato veramente bravissimo. Io li interpretavo, era un po' difficile perché era il pentito Gaspare Spatuzza.

0: una parte in una fiction di due secondi e si sente,
1: questa,
0: capito?
1: Questa è la cosa
0: e
1: che
0: si sente
1: fa
0: il Dustin Hoffman che non è.
1: Perché noi viviamo in un mondo di gente che sembra e non è.
0: Senti, Daniele Liotti, che è un, caro amico, tra l'altro sì, bravissimo anche lui attore, un giorno parlando mi ha detto che ci sono dei ruoli che ti mettono poi un'etichetta di un certo tipo, no? Cioè lui negli anni, avendo fatto poi tanti polizieschi prima di Un passo dal cielo, aveva quell'etichetta lì.
1: Ma guarda, l'esempio più classico che possiamo fare in Italia è Zingaretti, cioè... Quello è Montalbano.
0: Quello è Montalbano.
1: Se vuoi dire a qualcuno ho incontrato Zingaretti, fai prima a dire Montalbano. È Montalbano. Ma la gente quando lo vede in televisione dice c'è Montalbano. No, non c'è Montalbano, c'è Zingaretti che interpreta un'altra roba.
0: Quindi l'etichetta del cattivo tu ce l'hai?
1: Credo di sì, credo di sì, però in Italia è anche difficile poi buttarle via. Zingaretti, cioè. Quello è Montalbano.
0: Quello è Montalbano.
1: Se vuoi dire a qualcuno ho incontrato Zingaretti, fai prima a dire Montalbano. È Montalbano. Ma la gente quando lo vede in televisione dice c'è Montalbano. No, non c'è Montalbano, c'è Zingaretti che interpreta un'altra roba.
0: Quindi l'etichetta del cattivo tu ce l'hai?
1: Credo di sì, credo di sì, però in Italia è anche difficile poi buttarle via.

0: Giulia, tu sei ordinata?
1: Io? Ma stai scherzando?
0: Giulia, siamo in radio, no, perché intanto si dimentica. No, io sono ordinatissimo, è un difetto che ho probabilmente. No,
2: dalle mie parti si dice, è un vecchio detto, io
0: occhio,
2: ci credo
0: occhio
2: molto,
0: che arriva.
2: L'ordine è pane, il disordine è fame.
0: Ah, ecco.
2: A casa mia si diceva, mi ricordo che mamma lo diceva perché ero molto disordinato.
0: L'ordine
2: ma
0: pane?
2: Disordinato perché mia madre era... di una precisione pazzesca, si svegliava di notte per mettere le chiavi dell'armadio allineate. Quindi è stata, hai capito, una reazione.
0: Ma io la capisco perché io, tipo, prima di andare a letto, no, tolgo i vestiti, io li piego.
3: Ah, vedi?
4: No, per me proprio rimangono buttati lì per giorni, finché non capisco se poi devo mettere a lavare o...
2: Era di una precisione pazzesca, si svegliava di notte per mettere le chiavi dell'armadio allineate. Quindi è stata, hai capito, una reazione.
0: Ma io la capisco perché io, tipo, prima di andare a letto, no, tolgo i vestiti, io li piego.
3: Ah, vedi?
4: No, per me proprio rimangono buttati lì per giorni, finché non capisco se poi devo mettere a lavare o

0: dito nella piaga, dito nella piaga prima di Sanremo. Prima ancora di dito nella piaga, due mesi prima, l'ho fatto con Eddie Brock.
1: Allora grazie per quello che hai detto.
0: E siamo diventati molto amici, perché poi alla fine tu mi hai detto delle cose che alla fine sono, si sono avverate. No, ma è così, cioè ci sono delle, secondo me, dei flussi, no? Mm-hmm. Tra le persone.

0: Nei periodi dove io mi sentivo in difetto lo vedevo come un esempio da seguire a livello sociale, ti dico, e poi anche a livello stilistico mi piace l'energia che
1: è un altro che crea, insomma,
0: sì,
1: una bella
0: dicevamo,
1: scena, insomma.
0: Sì.
1: Tu reciti anche, vero?
2: Ne avevamo
1: parlato. Hai visto che stamattina abbiamo anche Antonio Gerardi qua? Dove è andato Antonio?
0: Nei periodi dove io mi sentivo in difetto lo vedevo come un esempio da seguire a livello sociale, ti dico, e poi anche a livello stilistico mi piace l'energia che
1: è un altro che crea, insomma,
0: sì,
1: una bella
0: dicevamo,
1: scena, insomma.
0: Sì.
1: Tu reciti anche, vero? Ne avevamo parlato. Hai visto che stamattina abbiamo anche Antonio Gerardi qua?
2: Visto com'è.
1: Dove è andato Antonio?

0: più sconosciuto, ma che ti possa fare emergere in un certo modo. La stessa cosa vale laddove si fa un provino di recitazione?
1: Di solito quando ci sono i provini loro ti mandano tre scene.
0: Ah, ok, vedi.
1: Sono tre scene che sono completamente diverse, cioè hanno un carattere diverso. Magari l'uno deve interagire, che ne so, con Garbo, e
0: Quindi te le
1: un'altra
0: mandano
1: ti
0: loro, cioè
1: voglio.
0: non scegli tu. Laddove si fa un provino di recitazione?
1: Di solito quando ci sono i provini loro ti mandano tre scene.
0: Ah, ok, vedi.
1: Sono tre scene che sono completamente diverse, cioè hanno un carattere diverso. Magari l'uno deve interagire, che ne so, con Garbo, e
0: Quindi te le
1: un'altra
0: mandano
1: ti
0: loro, cioè
1: voglio.
0: non scegli tu.
1: No, certo, no.
0: Ah,
1: Un
0: ok.
1: provino per un film ti mandano delle scene che chiameremo scene madri.

0: di fare quella cosa, e ha ragione lui.
1: Ce l'ha, ma perché ce l'ha?
0: Ce l'hai di nascita.
2: O ce l'hai o non ce l'hai.
1: No, ma quella roba non c'è una scuola che te l'insegna.
0: No.
1: È una questione di sensibilità, di empatia.
0: Allora, anni fa, a finale di un festival bar, Arena di Verona, il regista Franco Bianca, un amico, parlando, mi ha detto: guarda, hai visto la regia che ho fatto, eccetera. Robbie Williams ha detto: la regia sul palco l'ha fatta lui a me. Perché era lui che dettava i tempi alle camere,
1: sì,
0: ero io in regia. Ce l'ha.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: nasci così,
1: sì.
0: Va bene, quindi so, st'estate Roccuzzo e Rossella siete impegnati, abbiamo capito,
2: sì,
0: chi da una parte,
2: esatto,
0: chi dall'altra. Tu Antonio quest'estate?
1: Ma io non lo so, spero in un film in Alaska, allora, di 6 mesi.
0: Devo dire una cosa, perché ieri sera
2: al massimo ti scrivi un'email da solo, vai,
1: ma
2: parti.
1: Quello sì, ma io sicuro mi convocherò.
2: La NASA.
1: Un giorno ho detto: guarda, voglio aiutare chi sta peggio di me, se posso farlo. E ho detto: voglio fare il missionario. Allora la mia compagna ha detto: dove? Dico: a Formentera. Cioè, ma che ragazzi, ma Rosa,
2: veniamo anche noi.
1: Cioè, se mi dovete prendere in giro, io non vi racconto più niente. Dai, ma perché secondo voi a Formentera non c'è nessuno che.
2: Ma
1: ci sono i missionari.
2: Che veniamo pure io e Giulia.
1: Vedi come nascono i miei.
2: Sì.
1: Vedi?
0: Ma ci sono delle missioni. Anche i

0: C'è una assunta
1: no,
0: per
1: no,
0: andare.
1: No, questo sì, è vero, questo è vero, questo si fa in Puglia. Si fa in Puglia.
2: In Puglia, pure in Italia, io pensavo fosse una cosa americana.
1: No, no, si fa in Puglia.
2: Beh,
1: a Conversano, io sono stato anni a Conversano e c'era alcuni personaggi del paese che conoscevo che piangevano ai funerali, a tutti, eh.
2: A tutti. Allora, però venivano pagati o no?
1: Certo, quando passavano. Io mi ricordo del soprannome Neced in dialetto e faceva Neced, ma che piangi che accudo non lo conosci neanche.
0: Certo.
1: E lui diceva non ti preoccupare in dialetto, mo ci muori tu, venga a piangere gratis.
0: Ecco. Allora ci salutiamo, stavo dicendo ieri sera quando Giulia aveva detto guarda che domani viene Antonio, ma tu conosci Antonio? Ho detto
1: una cosetta.
0: Sono andato un po' a vedere le cose di Antonio e stamattina ho detto Antonio sai che ti esce un film? Ha detto quando? Perché? Perché giustamente lui fa un mestiere
1: certo,
0: che poi
1: però...
0: fatta una cosa salta sull'altro set e passa. Allora ti ricordo che il 9 luglio tra le cose che usciranno esce al cinema Election Day.
1: Sì.
0: Viene Antonio. Ma tu conosci Antonio? Ho detto,
1: una cosetta.
0: Sono andato un po' a vedere le cose di Antonio. E stamattina ho detto, Antonio, sai che ti esce un film? Ha detto, quando? Perché? Perché giustamente lui fa un mestiere
2: certo,
0: che poi fatta una cosa, salta sull'altro set e passa. Allora, ti ricordo che il 9 luglio, tra le cose che usciranno, esce al cinema Election Day.
1: Sì.

0: Che bella,
1: tanta
0: bellezza.
1: Roba,
0: quindi se
1: roba.
0: Non l'avete visto, è un consiglio. Basilicata, coast to coast.
1: Andate a vederlo subito.
2: L'ultima di Papalè.
0: Sì.
2: Papalè, ma com'è che sei venuto? Glielo ho detto, sono stato chiaro, moglie mia, da costo non ti conosco. Ma siamo ottobre, infatti in cazzo.
0: Grande, Antonio Girardi, va bene.
2: Grazie.
0: Buon weekend a tutti.
2: Alla prossima, buona giornata a tutti. Grazie per
1: weekend.
0: No, aspetta, aspetta, che buon weekend. Allora, tu da lunedì non ci sei più.
1: No, io parto.
0: Meno uno. Allora, Giulia, Greta, grazie di tutto.
1: Grazie.
0: Parti, dove vai?
1: Vado, lo scoprirai.
0: Lo scoprirò. Tu, Giulia, ci sei?
3: No, purtroppo per te il resto.
0: No, rimani da sola però, perché io inizio dalle 10 alle 12 un altro programma. Che è estate italiana, eh?
1: Ci sarà una new entry.
0: Ci sarà una new entry. Rocco Papaleo.
1: Ecco.
2: Sono Rocco, faccio anche il DJ.
0: Ciao a tutti.

sorriso di mio padre ed il canto di un amico. Voglio indietro i miei 20 anni e le speranze in più. Voglio l'albero dei come e dei

dove sei, dove sei? Adesso dove sei? Mi han detto che tu sei, ovunque c'è bisogno, ma sei certo che sei qui?

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora con le canzoni più belle e i fatti salienti di un intero anno. Il 29 gennaio del 2022 Sergio Mattarella veniva rieletto Presidente della Repubblica ottenendo una maggioranza del 75,2% dell'Assemblea. Un altro fatto chiave che ha tristemente e indelebilmente segnato questo anno è la guerra in Ucraina. Il 21 febbraio la Russia riconosceva le repubbliche popolari del Donetsk e del Lugansk. Appena tre giorni dopo, il 24 di febbraio, Putin dà inizio all'invasione dell'Ucraina. Si apre così un nuovo periodo di conflitti internazionali che cambierà per sempre il panorama politico a livello mondiale. 25 aprile, Emmanuel Macron viene riconfermato presidente della Repubblica Francese. Crisi del governo guidato da Mario Draghi porta alle dimissioni dell'esecutivo. A seguito di questo evento, Mattarella, il presidente, dispone lo scioglimento anticipato delle Camere e indice le elezioni politiche che si terranno puntualmente il 25 di settembre, con la vittoria del centrodestra, in particolare di Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, che diventa il primo presidente donna del Consiglio dei Ministri. Di certo, tra i fatti salienti c'è anche la morte della regina Elisabetta e la conseguente incoronazione di Carlo III. Accade l'8 settembre nel castello di Balmoral, residenza privata della famiglia reale britannica. Il suo regno è durato per 70 anni e 214 giorni ed è stato il più lungo della storia britannica. Siamo nella seconda parte dell'anno, da segnalarvi un altro evento drammatico. A settembre, esattamente il 16, in Iran viene uccisa Mahsa Amini, arrestata a Teheran il 13 settembre dalla polizia religiosa per aver infranto la legge islamica sul velo. Viene condotta in una stazione di polizia andando incontro ad una morte sospetta dopo tre giorni di coma. L'accaduto suscitò una grande indignazione pubblica, scatenando una serie di proteste con centinaia di vittime e migliaia di feriti. Lo sport: mondiali in Qatar. Per la prima volta la manifestazione si svolge nei mesi di novembre e dicembre. L'Argentina batte la Francia in finale, vincendo i campionati del mondo del 2022. Sanremo 2022 lo vincono Mahmoud e Blanco con Brividi. Arriva seconda Elisa con Forse sei tu e terzo l'immarcescibile Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Ancora pagina sportiva, Pecco Bagnaia riporta la Ducati a vincere un titolo mondiale. Parliamo di motociclismo, impresa della pallavolo maschile nel 2022 che vince i mondiali con una giovanissima nazionale capitanata dal coach Fefè De Giorgi. Anche l'Italia del nuoto, sia agli europei che ai mondiali, si comporta benissimo. Il campionato di calcio 2022 si chiude con la vittoria del Milan e il suo 19° titolo. Adesso la musica del 2022. Mi ritorna in mente, lo troviamo domani su Tutta Italiana.

0: avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle. Rai Radio Tutta Italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.

notte. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
3: Un nuovo appuntamento con Profili, oggi 883, come la cilindrata di una moto o come il marchio delle idee micidiali e geniali di Claudio Cecchetto. 883 con le musiche e le storie della Bassa Padana raccontate da Mauro Repetto e Max Pezzali insieme e poi da Max Pezzali da solo fino dall'inizio degli anni 2000, quando infine Max decise di proseguire appunto solo con il suo nome. La music dance degli 883 sulla scena per un intenso decennio è stata una fonte continua ed estrema di successo. Già a partire dal primo album hanno ucciso l'Uomo Ragno in testa alle classifiche per settimane ed è continuata felicemente con Nord, Sud, Ovest, Est, secondo disco pieno di hit e di tormentoni da radio e discoteche. Gli album alla fine saranno 7, tutti contrassegnati da un successo che non diede mai segni di debolezza, nemmeno quando Repetto decise di uscire di scena. Pezzali infatti continuò a sfornare slogan e richiami per i giovani che non si stancavano di riconoscersi in un mondo, in un modo di raffrontarsi, di vivere l'amore, di sognare e di divertirsi. Ma soprattutto la produzione degli 883 ha segnato una svolta sul versante musicale e ha contribuito in maniera determinante a cambiare la nostra canzone e le melodie all'italiana, condizionando e rivoluzionando il sound del bel paese nei successivi 20 anni. Quello che invece non è cambiato dal 1992 è un fatto molto importante. Purtroppo ancora nessuno sa chi ha ucciso l'Uomo Ragno, se siano stati quelli della mala o la pubblicità.

finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio. Dopo una breve pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest, sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria, con piogge e locali temporali ancora amplificati dal caldo. Non mancheranno locali temporali anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera, le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a mosso, proprio per il basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Disco RAI, la musica scelta, su RAI Radio tutta italiana, con Maria Cristina Zoppa.
4: E bentornati a Disco Rai, la musica scelta. E ho sorriso prima di iniziare questa puntata perché ho sentito passare un aereo qui vicino a Via Asiago, proprio sopra Via Asiago, e devo dire che l'ultima volta che ho intervistato Mannarino 5 anni fa per il suo ultimo album, il quinto album, eravamo ancora con le mascherine, eravamo in quel di Saxa Rubra e quindi abbiamo registrato l'intervista anche per la TV fuori, e passavano ambulanze, aerei, insomma un po' di tutto, e questa cosa ci sembra molto strana perché in realtà, insomma, di passi con Alessandro sia nel mondo della musica e dei live ne abbiamo fatti tanti insieme, e quello che mi ha fatto più piacere sentire in questo incontro, non la chiamo intervista, è il fatto che tutto quello che abbiamo vissuto nel momento della pandemia del Covid in realtà ha segnato le nostre vite in qualche modo, e c'è stata la volontà di andare un po' più a fondo nelle cose della nostra vita per arrivare un po' all'essenziale. Questo cammino è rappresentato dal nuovo album Primo Amore, sia per la parte della ricerca musicale molto interessante. Mattia Marzi sul Messaggero ha accostato questo tipo di lavoro, Anima Latina di Lucio Battisti, e ha fatto decisamente bene, anche perché è citata anche dallo stesso Mannarino, e sia per quei pensieri che comunque sono stati legati a questo viaggio interiore, oltre che fisico, perché ovviamente Alessandro è abituato a cercare la linfa della vita proprio anche fisicamente nei suoi ormai famosissimi viaggi, che ci trasportano veramente in un'altra dimensione. Spesso per queste canzoni ha detto: le ho prese in cielo e le ho riportate sulla terra, ed è questa proprio un po' la sensazione che abbiamo avuto negli ascolti, nei tanti ascolti che stiamo facendo in questi giorni. Parlo al plurale Maiestatis perché è vero che questa puntata l'ho confezionata io, ho scelto io queste canzoni, ma ne ho parlato con tanti colleghi, e quindi mi fa piacere condividere questo entusiasmo, questo godimento proprio condiviso almeno dai cosiddetti addetti ai lavori, diciamo dagli appassionati amanti di musica. Noi iniziamo con L'Arca di Noè, che è uno dei grandi classici di Mannarino, e poi subito dopo Ciao, che è proprio l'intro di questo album. Nel fuori onda Alessandro mi ha raccontato, visto che gli ho raccontato che L'Arca di Noè è una delle canzoni preferite da mio nipote, che invece un altro bambino, invece di dire questa vita mia e tutto quel che ho, canta questa vitamina e tutto quel che ho. Voi cantatela come volete, ma è sicuramente ormai uno dei grandissimi classici a cui siamo molto molto affezionati, del nostro, insomma, Alessandro Mannarino.
5: Questa è una storia da raccontare, può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terra.

con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante.

0: bentornati a Disco Rai. Lo dico con grande orgoglio, è un programma dove non c'è playlist, ma la musica la scegliamo tutta quanto noi. Posso visto plurale maiestatis, ma in realtà insomma la scelgo io proprio con grande passione. E oggi ci sono puntate e puntate, e questa è proprio una puntata di grande gioia, di grande entusiasmo, perché come ha scritto il mio amico Mattia Marzi del Messaggero, insomma vi stiamo per presentare un album che è sicuramente un album di un fuoriclasse, che finalmente ci ha ridato in un momento così strano, in un momento così pieno di input ma anche molto arido, e questo è un controsenso, un godimento totale nell'ascoltare un po' di musica. Quindi grazie Alessandro Mannarino.
1: Ma grazie a te, che presentazione.
0: Ecco, album Primo Amore. Allora, sfatiamo subito questo titolo, perché mi hanno scritto delle persone, hanno detto: ma quindi parlerà dei suoi primi amori? No, cioè non è quello il senso, no?
1: Sì, il primo amore per me rappresenta sia il momento del primo amore per la vita di una persona, che è un momento di passaggio in cui tutti dobbiamo, che tutti attraversiamo bene o male, in cui tu esci da te stesso veramente per la prima volta e ti consegni a un'altra persona. In quel momento sei eterno, perché non esiste più la morte, c'è solamente il desiderio che cancella il tempo e lo spazio. E nel primo amore nascono le ferite e le possibilità di bellezza insieme, quindi tutto il disco si regge tra bene e male, buio e luce, essere e non essere, e che ti riporta ad un altro primo amore, che è il primo motore immobile, cioè il primo amore, quello che sentiamo nella natura, nella nostra coscienza, nel nostro corpo.
0: Quello che mi ha emozionato tantissimo dell'album è che nasce da un'esigenza molto sincera. La copertina già significa qualcosa, perché è un quadro che tu hai comprato durante la pandemia e che hai avuto per tanto tempo nella tua camera, no? Però tu dici proprio: dopo il Covid io mi sono posto una serie di domande. Cioè, e questa cosa mi ha stupito molto, il fatto che non l'abbiano fatto tanti artisti, cioè come se non fosse successo nulla, mentre ti dico che nella mia vita personale c'è sicuramente un prima e dopo Covid, perché è stata un'esperienza talmente totalizzante, talmente importante. Poi sarà che noi siamo nati con animo girovago e non sei nomade e libero, che questa cosa ci ha molto condizionato e ci ha aperto delle vie, delle domande che in qualche modo ci hanno portato un po' oltre, no? Tu dici che alcune canzoni le sei andate a prendere altrove e le hai riportate qua sulla terra.
1: Sì, ho avuto questa non lo so come chiamarla, esigenza forse, di trovare un senso intanto proprio alla vita, alla mia vita, nel senso mi sono chiesto: chi sei? Cos'è che ti forma? È il tuo pensiero? È la cultura? È quello che ti è stato messo addosso? Ma dov'è la tua natura? Chi sei tu come essere umano? E perché sei qui? Quindi domande che ti paralizzano in qualche modo, però la risposta mia è stata un movimento, una ricerca ai confini della realtà, mi viene da dire, perché mi sono proprio andato lontano sia fisicamente che con la mente, per cercare una risposta. Alla fine non ho trovato una risposta, ma è la domanda in sé che mi sono fatto e mi ha reso vivo. E non do risposte nell'album, tutto si regge sempre in equilibrio tra appunto queste due forze, che se ci pensi poi nel sacro il bene e il male non sono contrapposti, non c'è un giudizio, è una danza che crea la vita.

0: sei andato lontano. In realtà la cosa che mi ha sconvolto adesso riguardando le varie date, perché non, veramente non l'avevo percepito, il fatto che questo album arriva dopo 5 anni. Però io ti ascolto sempre nei vicoli, nelle radio, nei vicini di casa, cioè comunque ascolto sempre le canzoni di Mannarino, e questo mi emoziona ogni volta di più. E non solo mi sono ubriacato, a cui dobbiamo tantissimo te, come dobbiamo tantissimo noi, perché ci ha donato un Mannarino in generale, ma tutto il tuo repertorio viene condiviso con una sincerità incredibile. E quando tu poi tramuti tutto questo in live, la gente, quando si dice dal vivo, il tuo pubblico veramente vive la tua musica. Questo è un privilegio enorme che hai creato, no? con chi ti ascolta.
1: Beh, bellissimo. Io quando vado a fare concerti, sai che tutte le cose che ho scritto, tu dici, le tiri fuori con una sincerità, no? Quando io penso a quando le cose che fai vengono da dentro, dal cuore e dalla mente, ci credi veramente, non hai paura di niente, perché sei pulito in qualche modo. Quando faccio i concerti sento che per me non è solo musica, ovviamente alla base di tutto c'è tanto lavoro di arrangiamento, di scelte, di tecnico, ma poi quando sto lì sento che non è la musica è un pretesto per farvi vibrare qualcos'altro.
0: E a proposito di vibrare, Maradona è proprio una sorta di quadratura del cerchio, no? Perché il nome, il titolo evoca tante cose, è veramente anche qualcosa di sacro, di religioso. Figurati, noi abbiamo perso un amico qualche settimana fa, appunto napoletano, così, e al funerale c'erano tutte queste bandiere di Maradona, no? Ma tu con questo ritornello Maradona sta in cielo, no? Vuoi dire che qualcosa, anche qualche ideale molto forte che lega poi le persone?
1: Io ho costruito un mondo dentro questo disco, è un viaggio in un mondo diverso da quello che viviamo tutti i giorni, e nella cosmogonia di questo disco il mio dio si chiama Maradona. Maradona è il dio del calcio, con questo viso di indio mapuche venuto dalle baracche da lontano, è diventato dio in terra, come succedeva agli imperatori romani che diventavano divinità già in vita, no? Il calcio è una metafora della lotta, appunto, tra due opposti. Ci sono due divise che si affrontano, la palla che è tutte le variabili, incarna tutte le variabili possibili, e l'arbitro che è la sorte, la morte, il fato, e la porta che è lo spazio dell'altro da invadere. Quindi c'è questa dinamica quasi della guerra, dove però tutti quelli che stanno fuori ci buttano dentro le loro speranze, i loro desideri, la loro ricerca di felicità,
0: i loro simulacri.
1: Esatto. E in questo c'è la rappresentazione nelle strofe di una società terrena, anche con le impalcature sociali e le sovrastrutture. Cioè c'è l'ospedale dove tutti nasciamo e moriamo, c'è il tribunale, la cabina elettorale, il carcere, e sopra alzi gli occhi e senti qualcosa di più grande, di etereo, quasi divino, o divino, e per me quello l'ho chiamato Maradona.

0: A proposito di più grande, ovviamente tutto passa attraverso l'essere bambino.
1: Beh, il bambino lì in quel punto del disco è un disco in cui sempre, il disco diventa sempre un po' più immaginifico e psichedelico verso la fine, prima di ritornare a terra col primo amore, con l'ultima canzone. E il bambino è un bambino che è cresciuto e si è perso, ma siamo tutti bambini quando ci perdiamo. Siamo proprio come un bambino che si è perso in una fiera o al supermercato, quando siamo persi nella vita. E io a quel bambino che ho visto anche dentro di me, che camminava perduto vicino a un fiume, ho parlato. E quello che volevo dire era: guarda, io ho fatto questo viaggio nella vita, ho scoperto delle cose, dei segreti, quello che penso della vita. Adesso te li dico perché hanno fatto bene a me, mi fanno stare bene a me, e quando tu, bambino, crescerai e ti perderai, io magari ti arriverà questa canzone e ti dirò ste robe qua.

0: proposito di cose dette con la canzone, ma anche con la musica, tu hai fatto un lavoro enorme, cioè 5 anni, ma tutti dedicati poi a creare questo album, tra l'altro nato tra Roma e Milano e anche Brooklyn, spieghiamo che non è soltanto un vezzo.
1: Sì, in realtà gli anni proprio di lavoro in studio sono stati gli ultimi due. E negli anni precedenti è stato un lavoro più su me stesso, umano, di ricerca, di viaggio, di suggestioni ed esperienze. Poi quando abbiamo registrato, ho registrato da casa mia i primi provini, poi a Roma, a Milano, da Francesco Fucazza, con cui ho prodotto il disco, che voglio salutare. E veramente abbiamo fatto un lavoro insieme meraviglioso, perché è stato un viaggio. Prima ancora di suonare noi abbiamo passato un mese solo a parlare. E poi Brooklyn, perché lì c'è lo studio di Mauro Refosco, con cui collaboro da anni, che per me è un percussionista più bravo e talentuoso, l'ho conosciuto in vita mia, internazionale, perché è un percussionista che è coltissimo, ha studiato tanto, ha fatto un sacco di esperienze, ma non ha il suono del percussionista folclorico, ma appunto suona, cioè, questi gruppi come Atoms for Peace o altri gruppi di Forró, ma più psichedelico, suona con David Byrne, quindi è un percussionista in qualche modo occidentalizzato, freddo, anche se è brasiliano, e con una cultura anche alternativa o urban, quindi è perfetto per quello che c'ho in testa.
0: Ecco, e in testa ad esempio è arrivata anche Per un po' d'amore, che è forse uno di quegli arrangiamenti più particolari di tutto l'album, no? Che rappresenta un po' questa unione, cioè è vero che tu comunque sei sempre stato molto istintivo, invece c'è una ricerca del suono, dei dettagli e anche qualcosa che ci spinge un po' oltre, no? Cioè l'innovazione, dovessi individuare una delle canzoni dell'album, oltre a Bambino, anche il finale di Primo Amore, anche per un po' d'amore, proprio nel ritmo e nella struttura che è nuova.
1: Beh, io non lo so, a me è venuto in modo molto naturale, quindi questo non te lo so dire. Poi uno quando fa le cose segue il proprio gusto. Io mi sento come un uccellino su un ramo che butta il suo suono nel mondo, e in questo momento è uscito questo suono.

0: a proposito di suoni, una cosa interessante che poi ci ha riportato, lei ha scritto anche nell'articolo di Mattia Marzi, ma comunque ne abbiamo parlato pure nel backstage prima. Ci sono due, diciamo, due adattamenti dell'album, due versioni diverse con una voce in primo piano e una un po' più nascosta, no? Puoi spiegare perché questa differenza che si troverà un po' nel vinile e nell'ascolto invece del digitale?
1: Sì, perché prima ho mixato il vinile e stavo ancora nel trip comunque più sognante e veramente l'anima del disco, cioè più psichedelico in qualche modo. La voce l'ho trattata come un suono, l'ho tenuta un po' più bassa per lasciare spazio al viaggio sonoro dell'arrangiamento, e alcune canzoni sono proprio diverse, tipo Maradona i chitarrini sono molto più bassi, è più mistica, per esempio, e Bambino addirittura la voce del ritornello è diversa, è un altro mix. E poi dopo invece quello che sarà per tutti, che esce, è un po' più centrato e più definito, quindi la voce è un po' più alta, ci sono delle differenze. E comunque anche per la fruizione, perché uno il vinile lo ascolta a casa, comunque in un ambiente più silenzioso, protetto, e si può fare proprio il suo viaggio. Invece l'altro mix è più da battaglia, nel senso che lo puoi mettere in un chiosco al mare o sentirlo in macchina, e è perfetto perché la voce comunica di più. Sono due mix leggermente diversi, o anche abbastanza in alcuni brani. Le canzoni sono le stesse e arrivano comunque, però l'esperienza è diversa.
0: Chiudo dicendo che tu hai viaggiato moltissimo, no? Uno, perché un po' l'hai sempre fatto, però insomma quest'album raccoglie ancora di più quello che tu hai poi percepito nel mondo. La prima canzone, Venere, è stata la prima canzone, è nata in una foresta, hai detto?
1: Sì.
0: L'hai scritta praticamente,
1: sì, sì.
0: Ti è venuta.
1: Era un periodo in cui avevo capito che dovevo staccare da tutto e ripartire dalla solitudine, e sono partito per una isoletta di Panama dove sapevo che c'erano belle onde, tavola da surf e chitarrino, e sono stato là un mese e mezzo, due mesi da solo, capanna,
0: solo
1: con un diario. Ho cominciato proprio a scrivere anche un diario di tutti i miei amori, dal quando avevo 8 anni mi sono innamorato di una bambina che si chiamava Serena. Infatti Venere comincia dicendo: c'era un'aria leggera e tu eri un peso piuma e ballavi così serena all'inizio dell'avventura.
0: Ah, quindi è proprio serena.
1: È un doppio senso, perché tutto il disco è autobiografico, ma c'è un doppio binario, sono delle metafore in cui parlo di altre cose ma parlo anche della mia vita. Quindi chi lo ascolta sa che serena è un aggettivo, ma io so che è anche un nome di persona.
0: Quindi è proprio, hai rincontrato te stesso praticamente in queste cose, bellissimo. E infatti è scritto qualche ora fa: ciao, dammi un bacio Maradona, per un po' d'amore nella carne di Venere troverò la cala nera e tornerò come un bambino dal mio primo amore.
1: Sì.
0: E ognuno di noi potrà leggere tra le righe e trovare segreti in ognuna di queste canzoni.
1: Sì.
0: E noi per questo ti ringraziamo e ovviamente poi siamo prontissimi al live, e poi vi dirò subito con tutte le date del tour. Grazie.
1: Grazie, grazie, grazie.

Allora, ringraziamo ancora Alessandro Mannarino. Io vi ricordo degli appuntamenti non fondamentali, indispensabili, perché oltre ad ascoltare Alessandro, tra l'altro in queste due vesti per questo album, quello diciamo proprio da vinile, che è più onirico, dove la voce è un po' più in secondo piano, e quello digitale, dove c'è un mix delle canzoni diciamo un po' più classico, tradizionale, sicuramente l'esperienza più bella è quella dal vivo. E quindi vi dico qual è il calendario live fino a questo momento: domenico 21 giugno parte il tour da Fermo all'Arena Villa Vitali, 25 giugno sarà a Padova Sherwood Festival, il 27 giugno a Collegno a Flowers Festival, il 4 luglio a Pratolino a Mozart Festival, il 10 luglio a Rock in Roma, e quindi siamo tutti pronti ad accoglierlo qui all'Ippodromo delle Capannelle, sabato 11 luglio a Napoli l'ex base NATO, il 15 luglio a Pisa al Summer Nights, il 17 luglio a Genova all'Altronda Festival, il 24 luglio a Cernobbio al Lake Sound Park Festival, il 1 agosto ad Assisi a Suoni Controvento, il 2 agosto a Santa Sofia a Cielo Aperto Festival, il 9 agosto a Loco Rotondo al Locus Festival, l'11 agosto ad Alghero al Summer Festival appunto di Alghero, il 13 agosto a Roccella Ionica al Summer Festival, il 22 agosto a Pescara al Terra Sound Festival, il 29 agosto a Mantova alle sedia di Palazzo Te, e poi il 5 settembre a Catania Wave Summer Music, e l'11 settembre a Milano al Parco della Musica. Ci tengo a sottolineare i nomi dei festival e anche le location, perché insomma sono il sale della nostra musica, della nostra vita, poi soprattutto l'estate. Io spererei insomma che giri del genere ci fossero anche in inverno, e che vengano moltiplicate sempre di più i luoghi, le location dedicate alla musica. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Noi chiudiamo con un trittico dedicato appunto ad Alessandro Mannarino.

0: Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Iodio D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.
2: RAI, radio tutta italiana. Dub to the future.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Tutta Italiana.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come le

0: Top Week tutta italiana.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Sei stanca di odiare, cambiare, sparire, tornare per niente.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Tutta italiana, tutto là.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio Tutta Italiana. Sono moltissime le canzoni d'amore italiane d'ogni tempo. Avere la certezza di conoscerle tutte o addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile e tutto sommato anche abbastanza inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore. Ognuno ha le sue e le prime note ci riportano indietro nel tempo e ci fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno, alle 10, alle 16 e alle 23, proveremo a farvi venire i brividi per 30 minuti su Rai Radio Tutta Italiana. Perché cantare è d'amore.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori buio.
1: Cantare è d'amore su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteo Radio. In serata si attenuano le piogge e i temporali che hanno caratterizzato la giornata. Per domani le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti, in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque, persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico, venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristiche di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che domani recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di oggi. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, così come l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi.
0: Buon pomeriggio e buon venerdì a tutti voi. Siete all'ascolto di Rai Radio Tutta Italiana. L'orologio segna le 16:32 in questo preciso istante e non è un venerdì qualunque, ma è il 29 maggio. Cosa significa? Significa che è l'ultimo giorno della settimana lavorativa, almeno per me o almeno qui in radio, ma soprattutto è l'ultimo giorno del mese. Siamo pronti a vivere insieme 90 minuti di pura evasione fino alle 18 con Teri e Oggi. Io sono qui per celebrare questo traguardo insieme. Vi ho preparato a proposito una scaletta come sempre davvero straordinaria. Parleremo di benessere, ovviamente un benessere profresco legato all'idratazione mentale. Poi voleremo in America per una notizia davvero davvero inutile che riguarda un campionato assurdo sui letti, non vi anticipo altro, e poi vi porterò a scoprire un borgo incantato del Friuli dove l'acqua scorre tra le case. E visto che il weekend è vicino e giugno soprattutto è alle porte, vi regalerò anche dei consigli pratici e bizzarri per dare il benvenuto a questa nuova stagione. Quindi mettetevi comodi, aprite le finestre, oggi fa caldo, fa tanto caldo, però staccate i pensieri dal lavoro, stiamo quasi per terminare questa giornata, ma soprattutto questa settimana. Alzate il volume perché la grande musica inizia così.

Il maestro Claudio Baglioni qui su Rai Radio Tutta Italiana con Strada Facendo alle 16.46, quando è iniziata appena la nostra diretta. Porteremo avanti questa allegria, questa leggerezza fino alle 18 con la musica italiana, con i dischi più belli di oggi, ma soprattutto con le varie chicche, le nostre rubriche, partendo dal benessere, perché con la fine di maggio, e oggi a livello lavorativo è davvero l'ultimo giorno, l'estate ormai, diciamoci la verità, è alle porte. Il benessere passa inevitabilmente anche da una corretta idratazione. Se i classici 2 litri d'acqua, l'abbiamo detto per tutto l'inverno, vi sembrano un po' una fatica perché non riuscite a bere 2 litri d'acqua al giorno, la soluzione perfetta, ma anche super trendy, sono le acque aromatizzate a freddo, chiamate anche infusi detox. Prepararle è davvero un rito rilassante, anche abbastanza semplice. Basta riempire una brocca di vetro con acqua fresca e aggiungere combinazioni strategiche anche a seconda il vostro gusto, come ad esempio cetriolo, menta, che poi messe insieme è una bomba, un'esplosione di freschezza, per un effetto appunto rinfrescante, oppure fragole e basilico per fare il pieno di antiossidanti, ma soprattutto stimolare anche il buon umore. Lasciate riposare quest'acqua aromatizzata, che magari preparerete la sera, per tutta la notte in frigorifero, e poi il giorno dopo portatela con voi. Queste bevande non solo idratano l'organismo in modo profondo e naturale, anche senza aggiungere zuccheri o calorie, ma stimolano i sensi grazie anche a quei profumi di quelle erbe aromatiche che decidete di mettere dentro. Potrebbe essere anche solo il limone, quindi va direttamente in base al vostro gusto: limone, zenzero, lo ripetiamo, basilico e fragole, oppure menta e cetriolo, o mente e limone, o mente e basilico. Insomma, provate questi purpuri di piacere. È un piccolo gesto d'amore verso noi stessi, e poi iniziare il weekend leggeri, depurati e con una sferzata di pura energia naturale è davvero la cosa giusta da fare.

dei Subsonica grida qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sapete che stamattina parlavo con una mia amica in macchina mentre raggiungevamo un luogo di lavoro, peraltro, e si parlava di un campionato di urla, giusto per sfogarsi, no? A volte qualcuno la propria stanchezza, non dico la propria rabbia perché sarebbe eccessivo, ma a volte anche il proprio essere un po' con la testa pesante, presa da troppi impegni, lo sfogo, che può essere uno sport, che può essere la musica, è sicuramente benefico per il corpo e per la mente. Ma l'urlo, e non quello di Munch, proprio l'urlo fatto secondo me può aiutare. Io non l'ho mai adottato se non per urlare contro la mia cagnolina, che me ne combina ogni giorno una. Scherzi a parte, non si urla quasi mai, però per rabbia probabilmente dovremmo provare. Possiamo utilizzare anche questa strategia. Non era la nostra rubrica di benessere, l'abbiamo già fatta, abbiamo parlato anche delle acque aromatizzate che portano un po' di brio, un po' di freschezza in questo caldo torrido, e siamo solo a fine maggio. Io non oso immaginare cosa ci sarà a giugno e poi a luglio e poi ad agosto e poi anche a settembre, perché l'estate è il periodo più bello dell'anno. Sì, il caldo è poco sopportabile, ma il mare, il sole, gli aperitivi, le giornate che durano 97 ore, a noi piace così. Quindi poi, soprattutto se viviamo al sud, se nasciamo e cresciamo al sud, vorremmo sempre l'estate tutto l'anno. Tra pochissimo però, a proposito di sud, vi porto esattamente dall'altra parte del mondo, vi porto negli Stati Uniti, dove hanno pensato bene di trasformare l'oggetto più amato da chi ovviamente è stanco, proprio per questo si parlava di stanchezza, in un mezzo da competizione. Sto parlando di un letto e sto parlando di una gara podistica. Fermi lì, non andate via, sono le 17. Intanto applausi per Fibra.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Tanti francesi con Ho paura di tutto qui su Rai Radio Tutta Italiana. 17:14, ma avete paura di qualcosa? Assolutamente no, almeno fino alle 18 siamo coperti da questa, come dire, da questo velo di protezione, di allegria, di leggerezza che ovviamente riguarda anche la musica. Io sono qui per farvi compagnia, sono sempre Giulia Teri fino alle 18. Vi ricordo che è l'ultimo giorno della settimana, ma ne approfitto per dirvi che noi lunedì, a differenza di qualcun altro che fa il ponte, andremo in onda, e anche molto felicemente andremo in onda, anzi vi terrò compagnia in questa giornata particolare. Ma il 2 giugno al solito orario non andremo in onda. Adesso mi raccomando, prendete appunti perché so che vi confonderò. Quindi il 2 giugno, giornata, festa della Repubblica, bla bla bla, non andremo in onda con il classico orario dalle 16:30 alle 18, ma la sera dalle 20:30 circa, 21 in poi, perché trasmetteremo direttamente dal concerto e un tributo e un omaggio a Rino Gaetano, perché sarà il Rino Gaetano Day. Tra pochissimo vi do tutte le informazioni. Intanto piccola pausa pubblicitaria, la nostra playlist ovviamente andrà ancora avanti e noi ci ritroviamo qui con le nostre classiche notizie, ma soprattutto con questo appuntamento del 2 giugno. Mi raccomando, Rai Radio Tutta Italiana è la radio ufficiale del Rino Gaetano Day. 20:30 in diretta, come sempre, fino alle 23 circa.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: l'ha lanciata e riafferrata, senza fiato l'ha lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Eddie Brock con uno dei suoi primi successi, Non è mica te, qui su Rai Radio Tutta Italiana. 17:27 continua la nostra avventura in questo venerdì pomeriggio e finalmente parliamo di notizie inutili. Io non vedo l'ora che arrivi questo spazio all'interno di Terie Oggi, perché ci fa sicuramente sorridere, ci mette un po' di leggerezza e magari si conoscono delle storie bizzarre, particolari, che provengono da tutto il mondo, solitamente vengono dal Giappone. Stavolta vi stupirò con effetti speciali perché arrivano direttamente dagli Stati Uniti. Una notizia in particolare: hanno pensato bene di trasformare l'oggetto più amato, ovviamente da chi è stanco, e siamo stanchi tutti la sera quando torniamo a casa, in un mezzo da competizione. Si tiene infatti la Great Knaresborough Bed Race, credo di averlo detto bene ma non lo ripeterò, insomma ve lo dico in italiano: è una vera e propria corsa podistica dove squadre di 6 elementi devono spingere un letto vero e proprio dotato di 4 ruote per un percorso che sarà naturalmente a ostacoli e di quasi 3 chilometri. Sul letto, attenzione, mica è facile, ma sul letto deve rimanere rigorosamente sdraiato un settimo membro del team, il passeggero, che spesso indossa dei costumi un po' bizzarri. La parte più assurda di questa gara, la volete sapere? Che l'ultimo ostacolo prevede il guado completo di un fiume profondo con tutto il letto. Al seguito, ovviamente, bisogna riuscire in questo caso a galleggiare. È nata negli anni 60 questa forma, insomma, di gara podistica, è ovviamente una bizzarra iniziativa di beneficenza. Oggi invece è un evento seguitissimo che dimostra come la fantasia umana davvero non abbia confini, soprattutto quando si tratta di inventare modi assurdi per fare fatica nel weekend. Ci si diverte, e quindi quando ci si diverte la fatica non si sente. Io non la sento, per esempio, quando ascolto la musica. Un grande classico di ieri, in questo caso Gino Paoli con Ti lascio una canzone.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Io non so più cos'è normale.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

inconfondibile la voce di Pino Daniele, questo era Dubbi Non Ho qui su Rai Radio Tutta Italiana. Io sinceramente non ho dubbi sul fatto che mi mancherete questo weekend. Oggi è l'ultima, tra virgolette, puntata della settimana, anche l'ultima del mese, e voglio, prima di congedarmi da voi, darvi anche un'altra notizia che riguarda sempre la Rai, stavolta riguarda la sottoscritta, perché vi aspetto domani pomeriggio su Rai 1. Ci sarà un nuovo programma che parlerà del Mediterraneo, di tutti i suoi profumi, dei suoi colori, ma soprattutto dà voce a coloro che fanno vivere ancora il Mediterraneo all'interno della loro arte, della loro creatività, della loro cultura e soprattutto anche della musica, perché ho avuto il piacere di intervistare grandi artisti importanti nel panorama nazionale italiano che sono particolarmente radicati al nostro territorio, ma soprattutto sono particolarmente influenzati dal Mediterraneo. Quindi domani la prima puntata di Linea Med, ore 17:10 su Rai 1. Vi aspetto insieme a me, Angela Tuccia, faremo questo percorso insieme. Abbiamo un po' esplorato le varie coste al momento italiane e man mano, di settimana in settimana, insomma, magari vi aggiornerò sulle varie puntate e vi ricorderò l'appuntamento del sabato. Linea Med, ore 17:10, Rai 1, non potete mancare.

0: l'ultimo grande successo di Alex Weiss dal titolo Love, ed è proprio l'ultimo disco di oggi. Siamo arrivati alla fine, sono le 17:59, manca pochissimo, pochissimi secondi, solo per dirvi intanto grazie per essere stati con me anche oggi in questo scorcio di fine settimana. Preparatevi, mi raccomando, per questo sabato e per questa domenica, godetevi il sole, andate al mare, ascoltate buona musica, e poi noi ci ritroviamo qui esattamente lunedì pomeriggio alle 16:30. Non vi raccomando gli altri appuntamenti perché so che fate fatica a ricordarli tutti, però in ordine: domani sabato non sarò qui in onda in Rai, in tutta italiana di conseguenza in radio, ma ci sarà Linea Med su Rai 1 alle 17:10, e poi lunedì parleremo di tutti gli altri appuntamenti della prossima settimana. Da Giulia Teri è davvero tutto, ancora grazie per essere stati con me anche di venerdì pomeriggio, ci sentiamo lunedì, buon fine settimana.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
3: Adriano Celentano è stato un ciclone che ha spazzato via il passato della canzone italiana. Quando negli anni 60 sbarcò sulla scena musicale, tutto venne travolto, perché nessuno come lui seppe interpretare il gusto e le esigenze del pubblico più giovane, che dopo anni e anni di vecchi scarponi e verdi luna era sempre più bisognoso di energia e ritmo, più semplicemente di rock and roll. E poi il suo modo di proporre canzoni capaci di raccontare i sentimenti delle nuove generazioni era unico. Tutto era nuovo in lui, le storie, il modo di cantarle, il modo molleggiato di stare sul palco, l'anticonformismo ben presto trasformato in ambientalismo etico e in denuncia contro la civiltà urbana. Trampolino di lancio dell'Adriano Nazionale alla fine degli anni 50 fu il Santa Tecla, club di Milano particolarmente attento alle novità musicali. A dare però una spinta decisiva alla sua carriera, dopo i primi grandi successi, fu la fondazione del Clan, etichetta discografica e collettivo di artisti come Don Bachi e Ricky Gianco. Ma in realtà di compagni di viaggio Celentano ne ha avuti sempre tanti e di grande spessore, come Iannacci e Giorgio Gaber. E all'inizio nei film musicarelli divideva la scena con l'urlatrice Baby Gate, cioè con l'amica Mina, con la quale, come sappiamo, si incontrerà ancora molto spesso. E siamo solo all'inizio. Come si fa a raccontare brevemente una carriera intramontabile come la sua? Non si può. E poi, a dirla come lui, la parola è lenta. Celentano è rock.

Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Meteo Radio. In serata si attenuano le piogge e i temporali che hanno caratterizzato la giornata. Per domani le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti, in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque, persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico, venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristiche di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che domani recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di oggi. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, così come l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Disco RAI, la musica scelta, su RAI Radio Tutta Italiana, con Maria Cristina Zoppa. Disco RAI, la musica scelta, su RAI Radio Tutta Italiana, con Maria Cristina Zoppa.
3: E bentornati a Disco RAI, la musica scelta. E ho sorriso prima di iniziare questa puntata perché ho sentito passare un aereo qui vicino a Via Asiago, proprio sopra Via Asiago, e devo dire che l'ultima volta che ho intervistato Mannarino, 5 anni fa, per il suo ultimo album, il quinto album, e eravamo ancora con le mascherine, eravamo in quel di Saxa Rubra, e quindi abbiamo registrato l'intervista anche per la TV fuori, e passavano ambulanze, aerei, insomma un po' di tutto, e questa cosa ci sembrò molto strana perché in realtà, insomma, di passi con Alessandro sia nel mondo della musica e dei live ne abbiamo fatti tanti insieme, e quello che mi ha fatto più piacere sentire in questo incontro, non la chiamo intervista, è il fatto che tutto quello che abbiamo vissuto nel momento della pandemia del Covid in realtà ha segnato le nostre vite in qualche modo, e c'è stata la volontà di andare un po' più a fondo nelle cose della nostra vita per arrivare un po' all'essenziale. Questo cammino è rappresentato dal nuovo album Primo Amore, sia per la parte della ricerca musicale molto interessante. Mattia Marzi sul Messaggero ha accostato questo tipo di lavoro a Anima Latina di Lucio Battisti e ha fatto decisamente bene, anche perché è citata anche dallo stesso Mannarino, e sia per quei pensieri che comunque sono stati legati a questo viaggio interiore, oltre che fisico, perché ovviamente Alessandro è abituato a cercare la linfa della vita proprio anche fisicamente nei suoi ormai famosissimi viaggi, che ci trasportano veramente in un'altra dimensione. Spesso per queste canzoni ha detto: le ho prese in cielo e le ho riportate sulla terra, ed è questa proprio un po' la sensazione che abbiamo avuto negli ascolti, nei tanti ascolti che stiamo facendo in questi giorni. Parlo al plurale Maiestatis perché è vero che questa puntata l'ho confezionata io, ho scelto io queste canzoni, ma ne ho parlato con tanti colleghi, e quindi mi fa piacere condividere questo entusiasmo, questo godimento proprio condiviso almeno dai cosiddetti addetti ai lavori, diciamo dagli appassionati amanti di musica. Noi iniziamo con L'Arca di Noè, che è uno dei grandi classici di Mannarino, e poi subito dopo Ciao, che è proprio l'intro di questo album. Nel fuori onda Alessandro mi ha raccontato, visto che gli ho raccontato che L'Arca di Noè è una delle canzoni preferite da mio nipote, che invece un altro bambino, invece di dire questa vita mia è tutto quel che ho, canta questa vitamina è tutto quel che ho. Voi cantatela come volete, ma è sicuramente ormai uno dei grandissimi classici a cui siamo molto molto affezionati, del nostro, insomma, Alessandro Mannarino.
4: Questa è una storia da raccontare, può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. andare, comunque andare.

con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante.

0: bentornati a Disco Rai. Lo dico con grande orgoglio, è un programma dove non c'è playlist, ma la musica la scegliamo tutta quanto noi. Posso visto plurale maiestatis, ma in realtà insomma la scelgo io proprio con grande passione. E oggi vabbè, ci sono puntate e puntate, e questa è proprio una puntata di grande gioia, di grande entusiasmo, perché come ha scritto il mio amico Mattia Marzi del Messaggero, insomma vi stiamo per presentare un album che è sicuramente un album di un fuoriclasse, che finalmente ci ha ridato in un momento così strano, in un momento così pieno di input ma anche molto arido, e questo è un controsenso, un godimento totale nell'ascoltare un po' di musica. Quindi grazie Alessandro Mannarino.
1: Ma grazie a te, che presentazione.
0: Ecco, album Primo Amore. Allora, sfatiamo subito questo titolo, perché mi hanno scritto delle persone, hanno detto: ma quindi parlerà dei suoi primi amori? No, cioè non è quello il senso, no?
1: Sì, il primo amore per me rappresenta sia il momento del primo amore per la vita di una persona, che è un momento di passaggio in cui tutti dobbiamo, che tutti attraversiamo bene o male, in cui tu esci da te stesso veramente per la prima volta e ti consegni a un'altra persona. In quel momento sei eterno, perché non esiste più la morte, c'è solamente il desiderio che cancella il tempo e lo spazio. E nel primo amore nascono le ferite e le possibilità di bellezza insieme, quindi tutto il disco si regge tra bene e male, buio, luce, essere e non essere, e che ti riporta ad un altro primo amore, che è il primo motore immobile, cioè il primo amore, quello che sentiamo nella natura, nella nostra coscienza, nel nostro corpo.
0: Quello che mi ha emozionato tantissimo dell'album è che nasce da un'esigenza molto sincera. La copertina già significa qualcosa, perché è un quadro che tu hai comprato durante la pandemia e che hai avuto per tanto tempo nella tua camera, no? Però tu dici proprio: dopo il Covid io mi sono posto una serie di domande. Cioè, e questa cosa mi ha stupito molto, il fatto che non l'abbiano fatto tanti artisti, cioè come se non fosse successo nulla, mentre ti dico che nella mia vita personale c'è sicuramente un prima e dopo Covid, perché è stata un'esperienza talmente totalizzante, talmente importante. Poi sarà che noi siamo nati con animo girovago e non sei nomade e libero, che questa cosa ci ha molto condizionato e ci ha aperto delle vie, delle domande che in qualche modo ci hanno portato un po' oltre, no? Tu dici che alcune canzoni le sei andate a prendere altrove e le hai riportate qua sulla terra.
1: Sì, ho avuto questa non lo so come chiamarla, esigenza forse, di trovare un senso intanto proprio alla vita, alla mia vita, nel senso mi sono chiesto: chi sei? Cos'è che ti forma? È il tuo pensiero? È la cultura? È quello che ti è stato messo addosso? Ma dov'è la tua natura? Chi sei tu come essere umano? E perché sei qui? Quindi domande che ti paralizzano in qualche modo, però la risposta mia è stata un movimento, una ricerca ai confini della realtà, mi viene da dire, perché mi sono proprio andato lontano sia fisicamente che con la mente, per cercare una risposta. Alla fine non ho trovato una risposta, ma è la domanda in sé che mi sono fatto e mi ha reso vivo. E non do risposte nell'album, tutto si regge sempre in equilibrio tra appunto queste due forze, che se ci pensi poi nel sacro il bene e il male non sono contrapposti, non c'è un giudizio, è una danza che crea la vita.

0: cosa è andato lontano, in realtà la cosa che mi ha sconvolto adesso riguardando le varie date, perché veramente non l'avevo percepito, il fatto che questo album arriva dopo 5 anni. Però io ti ascolto sempre nei vicoli, nelle radio, nei vicini di casa, cioè comunque ascolto sempre le canzoni di Mannarino, e questo mi emoziona ogni volta di più. E non solo mi sono ubriacato, a cui dobbiamo tantissimo te, come dobbiamo tantissimo noi, perché ci ha donato un Mannarino in generale, ma tutto il tuo repertorio viene condiviso con una sincerità incredibile. E quando tu poi tramuti tutto questo in live, la gente, quando si dice dal vivo, il tuo pubblico veramente vive la tua musica. Questo è un privilegio enorme che hai creato, no? con chi ti ascolta.
1: Beh, bellissimo. Io quando vado a fare concerti, sai che tutte le cose che ho scritto, tu dici, le tiri fuori con una sincerità, no? Quando io penso a quando le cose che fai vengono da dentro, dal cuore e dalla mente, ci credi veramente, non hai paura di niente, perché sei pulito in qualche modo. Quando faccio i concerti sento che per me non è solo musica, ovviamente alla base di tutto c'è tanto lavoro di arrangiamento, di scelte, di tecnico, ma poi quando sto lì sento che non è la musica è un pretesto per farvi vibrare qualcos'altro.
0: E a proposito di vibrare, Maradona è proprio una sorta di quadratura del cerchio, no? Perché il nome, il titolo evoca tante cose, è veramente anche qualcosa di sacro, di religioso. Figurati, noi abbiamo perso un amico qualche settimana fa, appunto napoletano, così, e al funerale c'erano tutte queste bandiere di Maradona, no? Ma tu con questo ritornello Maradona sta in cielo, no? Vuoi dire che qualcosa, anche qualche ideale molto forte che lega poi le persone?
1: Io ho costruito un mondo dentro questo disco, è un viaggio in un mondo diverso da quello che viviamo tutti i giorni, e nella cosmogonia di questo disco il mio dio si chiama Maradona. Maradona è il dio del calcio, con questo viso di indio mapuche venuto dalle baracche da lontano, è diventato dio in terra, come succedeva agli imperatori romani che diventavano divinità già in vita, no? Il calcio è una metafora della lotta, appunto, tra due opposti. Ci sono due divise che si affrontano, la palla che è tutte le variabili, incarna tutte le variabili possibili, l'arbitro che è la sorte, la morte, il fato, e la porta che è lo spazio dell'altro da invadere. Quindi c'è questa dinamica quasi della guerra, dove però tutti quelli che stanno fuori ci buttano dentro le loro speranze, i loro desideri, la loro ricerca di felicità,
0: loro simulacri.
1: Esatto. E in questo c'è la rappresentazione nelle strofe di una società terrena, anche con le impalcature sociali e le sovrastrutture, cioè c'è l'ospedale dove tutti nasciamo e moriamo, c'è il tribunale, la cabina elettorale, il carcere, e sopra alzi gli occhi e senti qualcosa di più grande, di etereo, quasi divino, o divino, e per me quello l'ho chiamato Maradona.

0: Adios.
1: A proposito di più grande, ovviamente tutto passa attraverso l'essere bambino.
2: Beh, il bambino lì in quel punto del disco è un disco in cui sempre il disco diventa sempre un po' più immaginifico e psichedelico verso la fine, prima di ritornare a terra col primo amore, con l'ultima canzone. Il bambino è un bambino che è cresciuto e si è perso, ma siamo tutti bambini quando ci perdiamo. Siamo proprio come un bambino che si è perso in una fiera o al supermercato, quando siamo persi nella vita. E io a quel bambino che ho visto anche dentro di me, che camminava perduto vicino a un fiume, ho parlato. E quello che volevo dire era: guarda, io ho fatto questo viaggio nella vita, ho scoperto delle cose, dei segreti, quello che penso della vita. Adesso te li dico perché hanno fatto bene a me, mi fanno stare bene a me, e quando tu, bambino, crescerai e ti perderai, io magari ti arriverà questa canzone e ti dirò ste robe qua.

0: proposito di cose dette con la canzone, ma anche con la musica, tu hai fatto un lavoro enorme, cioè 5 anni, ma tutti dedicati poi a creare questo album, tra l'altro nato tra Roma e Milano e anche Brooklyn, spieghiamo che non è soltanto un vezzo.
1: Sì, in realtà gli anni proprio di lavoro in studio sono stati ultimi due, e negli anni precedenti è stato un lavoro più su me stesso, umano, di ricerca, di viaggio, di suggestioni ed esperienze. Poi quando abbiamo registrato, ho registrato da casa mia i primi provini, poi a Roma, a Milano, da Francesco Fucazza, con cui ho prodotto il disco, che voglio salutare. Veramente abbiamo fatto un lavoro insieme meraviglioso, perché è stato un viaggio. Prima ancora di suonare, noi abbiamo passato un mese solo a parlare. E poi Brooklyn, perché lì c'è lo studio di Mauro Refosco, con cui collaboro da anni, che per me è un percussionista più bravo e talentuoso, l'ho conosciuto in vita mia, internazionale, perché è un percussionista che è coltissimo, ha studiato tanto, ha fatto un sacco di esperienze, ma non ha il suono del percussionista folclorico, ma appunto suona, cioè, questi gruppi come Atoms for Peace o altri gruppi di Forró, ma più psichedelico, suona con David Byrne, quindi è un percussionista in qualche modo occidentalizzato, freddo, anche se è brasiliano, e con una cultura anche alternativa o urban, quindi è perfetto per quello che c'ho in testa.
0: Ecco, e in testa ad esempio è arrivato anche Per un po' d'amore, che è forse uno di quegli arrangiamenti più particolari di tutto l'album, no? Che rappresenta un po' questa unione, cioè è vero che tu comunque sei sempre stato molto istintivo, invece c'è una ricerca del suono, dei dettagli e anche qualcosa che ci spinge un po' oltre, no? Cioè l'innovazione, dovessi individuare una delle canzoni dell'album, oltre a Bambino, anche il finale di Primo Amore, anche per un po' d'amore, proprio nel ritmo e nella struttura che è nuova.
1: Beh, io non lo so, a me è venuto in modo molto naturale, quindi questo non te lo so dire. Poi uno quando fa le cose segue il proprio gusto. Io mi sento come un uccellino su un ramo che butta il suo suono nel mondo, e in questo momento è uscito questo suono.

0: E a proposito di suoni, una cosa interessante che poi ci ha riportato, lei ha scritto anche nell'articolo di Mattia Marzi, ma comunque ne abbiamo parlato pure nel backstage prima. Ci sono due, diciamo, due adattamenti dell'album, due versioni diverse con una voce in primo piano e una un po' più nascosta, no? Puoi spiegare perché questa differenza che si troverà un po' nel vinile e nell'ascolto invece del digitale?
1: Sì, perché prima ho mixato il vinile e stavo ancora nel trip comunque più sognante e veramente l'anima del disco, cioè più psichedelico in qualche modo. La voce l'ho trattata come un suono, l'ho tenuta un po' più bassa per lasciare spazio al viaggio sonoro dell'arrangiamento, e alcune canzoni sono proprio diverse, tipo Maradona i chitarrini sono molto più bassi, è più mistica, per esempio, e Bambino addirittura la voce del ritornello è diversa, è un altro mix. E poi dopo invece quello che sarà per tutti che esce è un po' più centrato e più definito, quindi la voce è un po' più alta, ci sono delle differenze. E comunque anche per la fruizione, perché uno il vinile lo ascolta a casa, comunque in un ambiente più silenzioso, protetto, e si può fare proprio il suo viaggio. Invece l'altro mix è più da battaglia, nel senso che lo puoi mettere in un chiosco al mare o sentirlo in macchina, e è perfetto perché la voce comunica di più. Sono due mix leggermente diversi, o anche abbastanza in alcuni brani. Le canzoni sono le stesse e arrivano comunque, però l'esperienza è diversa.
0: Chiudo dicendo che tu hai viaggiato moltissimo, no? Uno perché un po' l'hai sempre fatto, però insomma quest'album raccoglie ancora di più quello che tu hai poi percepito nel mondo. La prima canzone, Venere, è stata la prima canzone, è nata in una foresta, hai detto?
1: Sì.
0: L'hai scritta praticamente, sì, sì. Ti è venuta
1: in conto. Periodo in cui avevo capito che dovevo staccare da tutto e ripartire dalla solitudine, e sono partito per una isoletta di Panama dove sapevo che c'erano belle onde, tavola da surf e chitarrino, e sono stato là un mese e mezzo, due mesi da solo, capanna,
0: solo
1: con un diario. Ho cominciato proprio a scrivere anche un diario di tutti i miei amori, da quando avevo 8 anni mi sono innamorato di una bambina che si chiamava Serena. Infatti Venere comincia dicendo: c'era un'aria leggera e tu eri un peso piuma e ballavi così serena all'inizio dell'avventura.
0: Ah, quindi è proprio serena.
1: È un doppio senso, perché tutto il disco è autobiografico, ma c'è un doppio binario, sono delle metafore in cui parlo di altre cose ma parlo anche della mia vita. Quindi chi lo ascolta sa che serena è un aggettivo, ma io so che è anche un nome di persona.
0: Quindi è proprio, hai rincontrato te stesso praticamente in queste cose, bellissimo. E infatti è scritto qualche ora fa: ciao, dammi un bacio Maradona, per un po' d'amore nella carne di Venere troverò la cala nera e tornerò come un bambino dal mio primo amore.
1: Sì.
0: E ognuno di noi potrà leggere tra le righe e trovare segreti in ognuna di queste canzoni.
1: Sì.
0: E noi per questo ti ringraziamo e ovviamente poi siamo prontissimi al live e poi vi dirò subito con tutte le date del tour. Grazie.
1: Grazie, grazie, grazie.

Allora, ringraziamo ancora Alessandro Mannarino. Io vi ricordo degli appuntamenti non fondamentali, indispensabili, perché oltre ad ascoltare Alessandro, tra l'altro in queste due vesti per questo album, quello diciamo proprio da vinile, che è più onirico, dove la voce è un po' più in secondo piano, e quello digitale, dove c'è un mix delle canzoni diciamo un po' più classico, tradizionale, sicuramente l'esperienza più bella è quella dal vivo. E quindi vi dico qual è il calendario live fino a questo momento: domenico 21 giugno parte il tour da Fermo all'Arena Villa Vitali, 25 giugno sarà a Padova Sherwood Festival, il 27 giugno a Collegno a Flowers Festival, il 4 luglio a Pratolino a Mozart Festival, il 10 luglio a Rock in Roma, e quindi siamo tutti pronti ad accoglierlo qui all'Ippodromo delle Capannelle, sabato 11 luglio a Napoli l'ex Basenato, il 15 luglio a Pisa al Summer Nights, il 17 luglio a Genova all'Altronda Festival, il 24 luglio a Cernobbio al Lake Sound Park Festival, il 1 agosto ad Assisi a Suoni Controvento, il 2 agosto a Santa Sofia a Cielo Aperto Festival, il 9 agosto a Locorotondo al Locus Festival, l'11 agosto ad Alghero al Summer Festival appunto di Alghero, il 13 agosto a Roccella Ionica al Summer Festival, il 22 agosto a Pescara al Terra Sound Festival, il 29 agosto a Mantova alle sede di Palazzo Te, e poi il 5 settembre a Catania Wave Summer Music, e l'11 settembre a Milano al Parco della Musica. Ci tengo a sottolineare i nomi dei festival e anche le location.

soprattutto l'estate. Io spererei insomma che giri del genere ci fossero anche in inverno e che vengano moltiplicate sempre di più i luoghi, le location dedicate alla musica. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, noi chiudiamo con un trittico dedicato appunto ad Alessandro Mannarino.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

sto tremando e che ci stiamo abituando e che tra questa indifferenza ci sia anch'io. Ricorda, non esiste.

No, a padroni, ma che maledetti. Viene fuori dal rumore, come la luce nasce.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Meteo Radio. Nella notte avremo spazi di sereno un po' su tutte le regioni, seppur con velature estese in transito sulle Alpi. Per domani le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti, in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque, persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico, venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristiche di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che domani recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di oggi. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, così come l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Sono le 4 del mattino, guardi la TV, abbracciato ad un cuscino, che cos'è che vuoi di più? Lei che dorme lì al tuo fianco, chissà cosa sta sognando, le accarezzi un po' i capelli,

e ritorni a letto. Spegni la TV, lei si poggia sul tuo petto. Che cos'è che vuoi di più?

0: profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Un nuovo appuntamento con Profili, oggi 883. Come la cilindrata di una moto o come il marchio delle idee micidiali e geniali di Claudio Cecchetto. 883 con le musiche e le storie della bassa padana raccontate da Mauro Repetto e Max Pezzali insieme e poi da Max Pezzali da solo fino dall'inizio degli anni 2000, quando infine Max decise di proseguire appunto solo con il suo nome. La music dance degli 883 sulla scena per un intenso decennio è stata una fonte continua ed estrema di successo. Già a partire dal primo album hanno ucciso l'Uomo Ragno in testa alle classifiche per settimane ed è continuata felicemente con Nord, Sud, Ovest, Est, secondo disco pieno di hit e di tormentoni da radio e discoteche. Gli album alla fine saranno 7, tutti contrassegnati da un successo che non diede mai segni di debolezza, nemmeno quando Repetto decise di uscire di scena. Pezzali infatti continuò a sfornare slogan e richiami per i giovani che non si stancavano di riconoscersi in un mondo, in un modo di raffrontarsi, di vivere l'amore, di sognare e di divertirsi. Ma soprattutto la produzione degli 883 ha segnato una svolta sul versante musicale e ha contribuito in maniera determinante a cambiare la nostra canzone e le melodie all'italiana, condizionando e rivoluzionando il sound del bel paese nei successivi 20 anni. Quello che invece non è cambiato dal 1992 è un fatto molto importante. Purtroppo ancora nessuno sa chi ha ucciso l'Uomo Ragno, se siano stati quelli della mala o la pubblicità.

0: finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana. Bestiale.
1: Tutta Italiana, tutto l'anno.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

tanto nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi. La paura di affondare, scontro fra Titanic. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare.

0: Sì. Quante macchine veloci, compriamo in lease.
1: Meteo Radio. Nella notte avremo spazi di sereno un po' su tutte le regioni, seppur con velature estese in transito sulle Alpi. Per domani le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti, in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque, persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico, venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristiche di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che domani recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di oggi. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, così come l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su

0: previsioni dell'aeronautica militare.
1: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio tutta italiana. Sono moltissime le canzoni d'amore italiane d'ogni tempo. Avere la certezza di conoscerle tutte o addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile e tutto sommato anche abbastanza inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore. Ognuno ha le sue e le prime note ci riportano indietro nel tempo e ci fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno, alle 10, alle 16 e alle 23, proveremo a farvi venire i brividi per 30 minuti su Rai Radio tutta italiana, perché cantare è d'amore.

leggerei con che libro affascini il tuo cuore. E se ti perderei nel labirinto di un amaro autore.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia sabato 30 maggio. Oggi le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque, persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico, venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristiche di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che domani recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di oggi. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, così come l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente un anno in un'ora con le canzoni più belle e i fatti salienti di un intero anno. Il 29 gennaio del 2022 Sergio Mattarella veniva rieletto Presidente della Repubblica ottenendo una maggioranza del 75,2% dell'Assemblea. Un altro fatto chiave che ha tristemente e indelebilmente segnato questo anno è la guerra in Ucraina. Il 21 febbraio la Russia riconosceva le repubbliche popolari del Donetsk e del Lugansk. Appena tre giorni dopo, il 24 di febbraio, Putin dà inizio all'invasione dell'Ucraina. Si apre così un nuovo periodo di conflitti internazionali che cambierà per sempre il panorama politico a livello mondiale. 25 aprile, Emmanuel Macron viene riconfermato presidente della Repubblica Francese. Crisi del governo guidato da Mario Draghi porta alle dimissioni dell'esecutivo. A seguito di questo evento, Mattarella, presidente, dispone lo scioglimento anticipato delle Camere e indice le elezioni politiche che si terranno puntualmente il 25 di settembre, con la vittoria del centrodestra, in particolare di Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, che diventa il primo presidente donna del Consiglio dei Ministri. Di certo, tra i fatti salienti, c'è anche la morte della regina Elisabetta e la conseguente incoronazione di Carlo III.

marzo, accade l'8 settembre nel castello di Balmoral, residenza privata della famiglia reale britannica. Il suo regno è durato per 70 anni e 214 giorni ed è stato il più lungo della storia britannica. Siamo nella seconda parte dell'anno, da segnalarvi un altro evento drammatico. A settembre, esattamente il 16, in Iran viene uccisa Mahsa Amini, arrestata a Teheran il 13 settembre dalla polizia religiosa per aver infranto la legge islamica sul velo. Viene condotta in una stazione di polizia andando incontro ad una morte sospetta dopo 3 giorni di coma. L'accaduto suscitò una grande indignazione pubblica, scatenando una serie di proteste con centinaia di vittime e migliaia di feriti. Lo sport: mondiali in Qatar. Per la prima volta la manifestazione si svolge nei mesi di novembre e dicembre. L'Argentina batte la Francia in finale, vincendo i campionati del mondo del 2022. Sanremo 2022 lo vincono Mahmoud e Blanco con Brividi. Arriva seconda Elisa con Forse sei tu e terzo l'immarcescibile Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Ancora pagina sportiva: Pecco Bagnaia riporta la Ducati a vincere un titolo mondiale. Parliamo di motociclismo, impresa della pallavolo maschile nel 2022 che vince i mondiali con una giovanissima nazionale capitanata dal coach Fefe De Giorgi. Anche l'Italia del nuoto, sia gli europei che i mondiali, si comporta benissimo. Il campionato di calcio 2022 si chiude con la vittoria del Milan, è il suo 19° titolo. Adesso la musica del 2022 mi ritorna in mente, lo troviamo domani su Tutta Italiana.

avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.